0: Tutti frutti, palloni, tutti frutti, palloni, tutti frutti.
1: Fernsehen,
2: Kalkofes Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.